0: che non pugnate di meno sto.
1: Ti ha detto permetti e poi ti darò un pugno nello stomaco.
0: Molto piano. Poi è la fotografia. La faccia sta allegra.
2: Quella del vestito di sposo.
0: La pubblicità. Poi carnevale.
1: I vestiti doppi.
2: Doppi.
0: Come fai?
2: Uguali.
1: Due paia di vestiti.
0: Credo.
1: Uguali.
0: Perché io mi spoglio nudo e tu. Poi faccio per tornare fuori. Passa in questa specie di ingresso strano. Qualcuno bussa alla finestra, ma la finestra è interna, un cortile interno a casa. Mio padre apre, c'è mia sorella. Che è sospesa nel vuoto.
2: Come è sospesa nel vuoto?
0: La finestra interna è il cortile. Lei è aggrappata a sta finestra così. Con le mani, no? Si vede che si tiene stretto con i piedi a qualche sporgenza del muro. Non so, voleva qualcosa. Era molto scuro tutto, hai capito?
2: Non perché era notte.
0: E anche notte, sì. Era brutto. Piccole strette altine. Oh, chiudi, non ce la faccio. Però era proprio brutto, poi c'era sempre l'acqua per terra. Sangue.
2: Ma dentro la casa?
0: No, nella casa, gli ultimi due scalini ho fatto la pipì, io prima non te l'ho detto.
2: Cioè?
0: Sono venute tre pozzanghere.
2: Quando hai fatto la pipì?
0: No, che è una bambina rotta.
1: La bambina rotta?
2: Mi dici bene come l'ha detto la bambina?
0: Una piccola piccola un cuscino viola.
1: Un cuscino viola?
0: È viola.
2: La bambina?
0: Sì, molto. Bruttina.
1: Bruttina?
0: Questa. Una specie di plastica. Da mettere sotto.
1: Una plastica da mettere sotto.
0: Lei continuava a piangere molto. Io ho detto spacco tutto qua. Porca madonna puttana, trovo i vacchi. Ma deve avere qualcosa, pensavo una spiga da barca.
1: Che mi dava fastidio.
0: Adesso. Anche. La mamma sua. Vedo. Con lei.
1: La nonna della bambina.
0: Sì.
1: Dietro.
0: Thank you.

0: what the devil is
1: Questo è per quello, perché siamo al fshup, al quarto. Fshup. Ok, sempre diverso. That's the language of the arched back. Do it dalla mare.